0: infondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, influire i flussi, influire i flussi.